0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Rembang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Rembang FM, pasti di hati.

pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni, Limbang FM, pasti di hati.